cuore, tu che avrai quei pennacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle tue canto e riposo, narcisetto adoncino d'amore.

quei pennacchini non verrai, quel capello non verrai, quella chioma non verrai, quell'aria brillante non verrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intanto.